giusto dovrei. Ok, ci si spiega. Dopo bolle domani, aspetta, se stai sempre in. Ah, posso. Ioni, Torres, non è per te che.